0: Shop Dubai, badum di bai,
1: baruba wa,
0: a papu wapu sapu sawarai,
1: baruba wa,
0: mozza rotta cotta la carastro,